0: 三周后，在游离氨基酸的作用下，红酸增添了锋利的酸、清灵的鲜、穿插委婉的回甜。高温下，氨基酸与碳水化合物作用，形成更浓郁的香气。毛辣果让贵州人找到了自己的百搭调味品。意大利人更喜欢肉质肥厚的番茄。维苏威火山边缘，土壤富含钾和磷，赋予番茄高甜低酸、芬芳浓郁的风味。
1: No, 我没顶过这个壶啊。
2: sempre già più rossa a girotto com'è dolce
3: è una caramella ho voluto utilizzare alcuni, non tutti, alcuni tipi di pomodoro quelli che più piacciono a me per fare delle margherite diverse io cerco sempre di utilizzare ingredienti del territorio a chilometro zero
0: 那不勒斯番茄果肉饱满，是制作酱汁的最佳原料。恩佐从中汲取灵感，尝试用不同个性的番茄搭配组合，简单的披萨拥有了百变的模样。